0: Cari fratelli e sorelle.
1: Dear brothers and sisters.
0: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa
1: the memory of the tragic event from 25 years ago
2: per la pace.
1: It makes us renew our commitment for peace
2: con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Our Lady toward the Virgin Mary.
2: Ed ora saluto
1: and
2: con
1: now
2: affetto
1: I greet
2: tutti voi, Romani e Pellegrini.
1: The various pilgrims and Romans in the square.
2: Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo
1: I
2: del
1: welcome
2: Brasile.
1: The groups that have come from São Paulo in Brazil.
2: E a quelli di diversi altri paesi.
1: And those from various different countries.
2: Saluto I membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma.
1: Religious organizations
2: il gruppo
1: that is present.
2: Dell'oratorio salesiano di Chieri. I fedeli di Dolianova in Sardegna.

0: Sardegna.
1: And the Pope is greeting now various pilgrims from parts of Italy.
0: I pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola.